0: Prenne portovut scappa gocca padret, prenne portovut sin vergogna calendre. L'alene lo gioca e stacca già un do poch, pace che bacio giù costa de Santa Croce. Prenne portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace. Solo camminaus della ruota la hund, conto comunaus della rionica le punt. Fia na da flavecina, bassa comia campesina, la rana suona latina, parlo gascon, alleluia.
1: Ainde kaliaus marfaien, preno portovut skapa gocka padret.